0: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.
1: Song for you. You might recognize this one.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us.

Quante volte guardavo i tuoi occhi grandi e verdi, talmente belli che mi ci perdevo tutti i secondi. Avrei voluto fermare sempre il tempo con le mani, per non far spuntare il domani, perché non lo sapevo cosa si nascondeva per me, per te, per noi. Una frase importante che ricordo di te, quando mi dicesti ti abbraccio adesso, perché la paura cresce se domani non fossimo più noi. Avevi proprio ragione, quella paura si è avverata, ma non ha cancellato tutte le volte che dormivi sul mio petto. E io, quante volte l'ho fatto tra le tue braccia. Tu ragazzina, ma allo stesso tempo donna, che hai curato la mia febbre, hai preparato la mia valigia, mettendoci i sogni di una famiglia. Tutto questo non è capitato, ma non è stato un peccato, perché è stato il frutto di un amore che ha regalato tantissime esperienze ai nostri cuori. Esci, divertiti, non pensare a niente, tanto chi sparlerà non saprà mai la verità, perché rimarrà un segreto che vivrà dentro di me e tu porterai per sempre dentro di te. Ciao Cicci, buona vita.

cammini, lavori, guardi, parti, canti. E poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita, dalle ingiustizie.

cane di là, dietro in braccio. E quello, ma se è una borghese, una scala.

0: carcere o in ei. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53.
1: E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.

hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Benvenuti nel radio show più cool della città, dove la musica è sempre di casa e non c'è mai un attimo di noia. Preparatevi ad un'ora di emozioni, di sorrisi e di sana allegria.

bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è, ho bisogno adesso di sentire te.

0: Puntata finita, sì. Eh beh, te l'ho detto, cazzo. Vedi, adesso. Quelli del Lady Bergamasca sono così. Torniamo il prossimo weekend. Ciao a tutti, vi vogliamo bene.
1: La storia della dance.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Radio Sole Luna.

pensare, per esempio, se uno apre la finestra, è una bella giornata, la prima cosa che dice, per farmi capire che è un italiano, la prima cosa che dice, ma che cazzo di giornata? Vedi, non è una parola, quando la giornata è bella. Se invece la giornata è brutta, non si dice, uno apre la finestra, se la giornata è brutta, non dice più che cazzo di giornata, che dice che giornata di cazzo. Non è una parola, la parola cazzo, cioè, oddio, dipende dove lo metti, diciamo. Non... Cioè, se lo metti davanti è positivo, se lo metti da dietro, diciamo, è negativo, diciamo, in un certo senso. Vabbè, comunque, siccome siamo italiani, ognuno, se vuole, se lo mettesse, diciamo... Dove vuole, ecco perché. Dai, questo dai.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Sicuramente stai bene, sicuramente stai bene. Non ti vedo da un po'.

Non è la prima volta che quando finisci di star male tu sparisci. C'è qualcuno, lo so,

0: chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
0: Qui fuori dai tuoi sogni,

Fatti un altro pensiero, fatti calò. San fresca, vogliamo ma smetti, sto ubriacone. Che bella cavalla.

ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E torna un vive troppe cose.

0: proprio pronomus.
1: Niente ragazzi, mi sa che salta ancora.

0: Ragazzi, speriamo bene, speriamo bene. Ciao Dionisio.
1: Ciao
0: pure da parte mia. Comunque, saluto Azzurra Felicia, Alize. Mi viene da ridere perché non sapete tutto il casotto che è successo per sistemare questo microfono. Speriamo, speriamo, ragazzi. Paola, Ciro Becchino, Dionisio, Pirlotto, Deus, DJ Bello, Melody, Johnny, Shakira e io.

Ovviamente ragazzi è una prova che sto facendo per vedere se va tutto ok. Ripeto ancora alla regia di dirmi come va.

Sì, grande, grazie Micione. Grazie Micione, meglio che ride, guarda. Comunque, sì, la sto sentendo anch'io che ogni tanto salta. Poi vediamo come rassettare il tutto.

Ma Michele, io vorrei parlare. Comunque, intanto, ciao Felix, benvenuto nella mia diretta. Sì, salta sempre.

E loro sono Eros Ramazzotti con Max Pezzali. Spezzali che, come nei film, scusate ma mi sto un attimino sì, lo sento che adesso non sta saltando, grazie Micione.

questo lo posso dire benissimo, ci sono i miei nipotini che mi hanno dedicato una canzoncina, e sì, adesso la faccio ascoltare.

Buonasera anche a te, Linda. In console, Maurizio con musica italiana. Ecco, questa è una canzoncina che mi hanno dedicato i miei nipotini. Lui è Brigantoni con Nonno Maurizio Rock.

Beh, ragazzi, questo ve lo posso dire, loro non capiscono bene il siciliano, però gli è piaciuto il ritmo, allora nonno te la dedichiamo, va bene.

Beh, ragazzi, la prossima, il prossimo pezzo sarà sicuramente sì, Micione, scusate l'interruzione. Sì, purtroppo non c'è più. Comunque è una canzone che non ho mai ascoltato, non so se l'avete ascoltata voi.

Sì, in effetti hai ragione, Micione. La sento giorno, mattina, notte, sera, tutti i momenti. Lui è Salda Vinci con Per Sempre. Sì, e questa è la dedico, Micione. Tutti

Ecco, adesso ce la conferma che Shakira mi sta ascoltando mentre sta cucinando, non so che cosa, quel poverino. Comunque la prossima è tutta per te e per, sì sì, proprio per te, ti sembra strano, lo so, anche per Micione.

Sì, io faccio la terza persona. Sì, abbiamo iniziato con tutte e tre, va bene, ok. Però adesso questi qua, siete, avete in mano voi la radio, perciò tutta per voi.

Beh ragazzi, se leggete in chat è bellissimo, perché anche con la rima il gatto e la volpe di Amicione. Urca, ciao, ciao Maurizio di Bolzano, ciao, benvenuto. In console l'altro Maurizio.

0: Dovete sapere che all'inizio era Dina Micione e il però. Ovviamente il gatto, la volpe e il paperello.
1: Io poverino.
0: Ok ragazzi, va avanti con Serena Brancale e Levante e Delia al mio paese.

chiedo scusa per il microfono, però purtroppo non posso farci niente. È da tanto che sto combattendo. Vediamo se finisce sta guerra col microfono.

0: piangia quando
1: sì, è già ho contattato venerdì, purtroppo venerdì perché domani non posso, sono impegnato con il lavoro. Venerdì pomeriggio. Quando scendi vuoi restare giù. Maria Rita che stende le lenzuola che volano bianche sulle bancarelle. Qui non andiamo di fretta.

0: No, no, amicione, tranquillo, se non riesco cambio tutto e via.
1: Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi ridendo.
0: Tanto, pagatina.

Non so se avete visto il balletto di queste tre persone stupende, queste ragazze che sono veramente in gamba. È la stessa cosa faccio io tutte le volte che torno alla mia Messina.

oggi mi hanno contattato che devo tornare nuovamente al MasterChef. Eh sì, come l'anno scorso, la continua, però senza microfono.

Sì, ragazzi, questa song fa parte veramente del colonna sonora della canzone italiana. Cosa di, come dire, è un ricordo che è veramente indelebile, ragazzi.

Maurizio, perdonami, non per fare una scortese cosa, però ho qualche problemino, non per altro. Ho qualche problemino che sto sistemando tutto e non posso fare altrimenti. Perdonami ancora. Alle 18 magari. Sì. Perdonami.

Alle 17.46 arriva lei, Francesca Michelin, con Vulcano. Ciao Cibe, benvenuto in Radio Sole Luna, in console Maurizio, con qualche problemino.

Ecco ragazzi, che arriva alle 17:51 Annalisa con Esibizionista Dance Remix. Beh, come senti, c'è il microfono che non va, ecco.

Beh, adesso io vorrei chiudere questa prova, non so come è andata, ma comunque la vorrei concludere con una canzone che voglio dedicare alla nostra carissima amica. Sì, proprio a te. Giovanna Desio con Vuol essa morta a me. Tie, tie, tie.

Comunque ragazzi, a Mauro Ciance, io vi saluto, vi ringrazio del che mi avete supportato e supportato. In particolare lei con tie, tutta per te. Comunque, non lo so, vediamo un po', sono 10 anni che lo supporto, forse. Io ti supporto da 10 anni. E vi saluto a tutti, adesso vi lascio in dolce compagnia con Fabri e cosa devo dire? Speriamo che risolvo il tutto, perché altrimenti qua sono rovinato. Va bene. Adesso passo la console. Sì, mi sta scrivendo in privato, ragazzi, non vi posso dire quello che mi sta dicendo. Quello che mi sta scrivendo. No, adesso pubblico tutto.

Avete sentito la lapa? È partito. Fabri, calapa, la sua inseparabile lapa per raggiungere gli studi di questa bellissima web radio. Voi siete pronti? Vi voglio belli, allegri, pimpanti.

0: Eccolo, arrivato. Adesso parcheggia la sua Lapa. Io auguro un buon divertimento a voi. E non so se lui mi ascolta. Fabri, buona diretta a te. Spacca tutto. Fabrica Lapa. Un nome, una garanzia. Poi quanto amici. E a mia sta Calabria come mi piace. Musica maestro. Ciao.
1: Desde Ambato, Ecuador.
2: DJ Fabri, el espectáculo imposible de clonar. 3, 2, 1.
3: ¿Te gusta, no?
2: Es para ti.
3: ¿Estás listo? Ahora comienza de esta manera.

tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ringraziamo per primis i titolari di questa bellissima web radio. Salutiamo Micione, grazie Micione. Sharky, grazie ancora. Ringrazio ancora Mauri per la sua bellissima diretta che ha fatto e di avermi buttato la console addosso. Meno male che sono ben messo e sono riuscito a tenerla. Grazie Mauri. Andiamo a iniziare a fare i saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ancora un saluto va per Azzurra, Maurizio Bolzano, DJ Pino, Marica, Fenice, Tekov, ciao Tekov, come va? Tutto bene? Alize, Felix, ancora Paola, ancora Ciro il Becchino, ciao Ciro, Liberman, ancora per Pirlotto, salutiamo ancora Pirlotto, giusto, Zeus, ancora Maurizio DJ che mi ha lasciato la console, grazie, ancora per Dina, Melody,

Ebbene ragazzi, iniziamo a condividere il nostro sito web su tutti i social, Facebook, Twitter, Tunnel e TikTok, xsite.com/radiosoleluna. Grazie a tutti della buona diretta e a voi un buono ascolto. Ricordiamo gli orari delle dirette di oggi. Allora, 17 abbiamo fatto le prove con Mori, ora ci sono io, poi alle 20 c'è Giuseppe e a 21 Blackney, alle 22 Roby, 23 Fabius.

Ebbene, bene, bene, ragazzi, che si inizia col mio programma Napoli Miscato. Via! Salutiamo anche a Maria. Ciao Maria di Trapani. Dal titolo Parlamento.

sento. E andiamo a dare ancora una ben arrivata a Sofia. Ciao Sofia, ben arrivata qua su Radio Sole Luna, in diretta con Fabrica Lapa, un lupo da Sila. Ricordiamo sempre il nostro sito web su tutti i social, xat.com/radio sole luna. Grazie della buona diretta e a te un buon ascolto.

Ebbene ragazzi, vi ricordo che sarete ancora miei ospiti domani sera alle ore 18. Praticamente io invito e Sciacchi e Micione pagano, giustamente, così, giusto?

E andiamo a rinnovare i saluti, ancora un saluto per Azzurra, Sofia, Marica, Fenice, Teclov, Alize, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Liber, Pirlotto, ancora per Zeus, DJ Bello, ancora per DJ Maurizio, ancora per Melody, Dina, Miccione, Sha.

Ebbene, bene, bene, bene, ragazzi, andiamo con la prima richiesta fatta da Sofia. Sarà rubato un cuore. Tutto per te, Sofia. Buon ascolto.

0: S'ha rubato un cuore, richiesta fatta da Sofia. S'ha rubato un cuore. Grazie DJ Giuseppe della buona diretta, a te un buon ascolto.
1: Ma sei l'unica che voglio.

international. So international. You can't catch me, boy. Avete capito perché si chiama Napoli mescato, vero?

E andiamo a rinnovare i saluti, ancora un saluto per Azzurra Sofia Marica, Fenice, ancora per The Clover, ancora per Alize, ancora per Felix e Paola, Ciro il Vecchino, Liber per Lotto, Zeus, DJ Bello, ancora per DJ Maurizio, ancora per DJ Giuseppe, Melody, Dina, Micione, Shaki.

Ebbene ragazzi, dopo la, il brano diciamo Napoli, non poteva mancare a città e Pulicinella. Ancora un saluto da parte da Fabbrica Lapa a tutti voi radioascoltatori di xat.com/radio Sole Luna.

0: E bene bene bene ragazzi, adesso vorrei farvi ascoltare un brano preso da un LP, non so se esce bene la musica, confermatemelo voi, dai, per tutti voi radioascoltatori della radio Sole Luna, da parte di Fabri Calapa.
1: Ed era la voce del

0: Bene, bene, bene ragazzi, andiamo a fare un rinnovo di saluti sui radioascoltatori che abbiamo qua su chat.com/radiosoleluna. Ancora andiamo a salutare Axel, Pappera, ancora per Azzurra, Carlotta Marica, Fenice, Teclov, Claudio Valizio, Felix, Paola, ancora Ciro il Becchino, Liber, ancora per Pilotto, Zeus, Rita, Lilli, DJ Bello, DJ Giuseppe, ancora per Jesse, Melody, Dina, Micione, Shaki.
1: DJ del 2011.
0: E salutiamo ancora gli amici di Facebook, i Tunelli, TikTok, Twitter. E vi ricordo ragazzi, ve lo accompagnerò ancora per 6 minuti, dopo di me entrerà il titolare DJ Micione.

Bene, bene, bene ragazzi, andiamo con i saluti di tutti voi ascoltatori che mi avete seguito anche questa sera, diciamo, dalle 18 alle 19. E io vado con i ringraziamenti per tutti voi radioascoltatori, vado a salutare Axel, Papera, Azzurra, Carlotta, Marica, Felice, The Club, Claudio, Alizi, ancora per Felix e Paola, Ciro, ancora per Liber, Pirlotto, Zeus, Rita, Lilli, DJ Bello, DJ Giuseppe, Melody, Jessy, Dina, ancora per Shaki e vi lascio in compagnia con Micione. Buona diretta a te, Micione!

E vi ricordo ancora a domani sera appuntamento dalle 18:19 con DJ Fabri Calafa su Radio Sole Luna. E andiamo a salutare ancora Nico Cionico.

1, 2, 3, provolone, provolino, provoletto, ci sono? Bravo Fabri. Bravo anche Maurizio, ha fatto una bella live intorno alle ore 17. E buonasera a tutti, sono Micio. Abbiamo cominciato alla grande con Shakira.

Quindi salutiamo sta bella chat, a cominciare da giù perché ha attivato lo stealth Fabri, Fabri, Axel, Azzurra, Carlotta, Marica, The Crow, Felix, e poi abbiamo Paola, il Beccamorto, Cyberman, Pirlotto, Zeus, Fenicio e Jesse, Rita, Lilli, Nico, DJ Bello, Giuseppe CT, abbiamo Melody, Dina, Sciacchi, Claudio, Alize e io. Ricorda la regia, il nostro mitico Black, vai Black.

0: arrivato Fatti. Ciao Fatti. Prima parte si balla, eh.
1: Musica.
0: Che Catwoman, buonasera, cap. Perché devono ascoltare Micione? Siamo passati da Shakira a Madonna. Oh Maronna mi! Who's that girl? Chi è quella ragazza? Boh!

Devo dire che è molto bravo anche il nostro DJ Fabri. Fabri, molto molto dinamico. Bravo Fabri. Siamo contenti di averlo, come pure l'altro nostro nuovo DJ, si chiama Kira, molto molto bravo. Tra l'altro su pure brave persone.

Ma no, tu sei nato prima di me, almeno come DJ Fabri. Vediamo che succederà stasera. Ore 20 c'è Giuseppe CT da Catania, 21 c'è Black Knight da Roma, 22 da Palermo, comunque dalla Sicilia Dani, 23 dalla Campania Fabius,

Oh, se sei attrezzato, Fabri, senza problemi, se hai il modo per fare la diretta in 3, in 4. Io so capace, non ho il programma giusto.

rimaniamo in tema perché arriva Lady Gaga con Telephone. Chiamati, chiamati, chiamati, no ti permetti, chiudi, chiama Abetu, Abetu, se no io ti sbracchio i cosci. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Certo, certo, ci attrezziamo, ci, facciamo quello che vogliamo, Fabri. Telephone, Lady Gaga.

ma il telefono, il mio telefono. Ma cucina, capo, cucina per tutti, eh? Paio di orate al cartoccio vanno bene stasera, capo.

arriva il mio cantante preferito. C'entra niente Lucio Battisti, eh? Sentilo, sentilo, sentilo! Uppa! Quanta adrenalina!

Nena! Nena! Che va, Pisellini? Mannaggia, non di... Madonna, Fati, che parolaccia hai scritto, Pisellini piccoli! Ai, ai, ai!

oltre ad essere più bravo di Ricky Martin, Cheyenne sa pure ballare. Ricky Martin non sa ballare, ma Cheyenne sì, è forte. Poi ognuno ha i propri gusti, però io lo ritengo superiore.

senti questa, Noelia. La song Candela. Ha fregato la candela a Ciro il becca morto.

0: l'ultima cosa, Fabri.
1: Ma tu si capai.
0: Sempre. Sempre. Ma tu sei capace, Fabri. Ancora?

Enrique Iglesias con Bailamos. Balliamo. Fate le coppie, formate le coppie.

Diamo la buonasera a Giovanna Ballo. Ciao ciao Giovanna. Per Shaki Bailamos. E lui è Ricky Iglesias. Poi, boh, dicono che è bello, ragazzi, ma vi rendete conto? Allora, se Enrique Iglesias è bello, io chi so? Non so nessuno io, ma vi rendete conto?

spending my time, sto spendendo il mio tempo, forse sto perdendo il mio tempo, vuole dire boh. Oh, infatti, prima il lavoro e poi il piacere.

mercoledì 13 gennaio 2026. Vi ricordo, 18 giugno si festeggia 7 anni di Radio Sole Luna.

0: e poi la notte, finita la diretta, andremo tutti a mangiare, sapete, tutti, no? Tutto. Mangiate quello che volete, pesce, carne, torta, bevete quanto volete. Daremo anche 1000 euro a testa. Fabri si festeggia 7 anni in Radio Sole e Luna. Finite le dirette, andremo tutti a mangiare a Posillipo. Dove sta Posillipo? Comunque a Posillipo. E mangiate quello che volete, pesce, carne, bevete, spumanti, champagne, quello che volete, gelati. È finita così la canzone, m'ha fregato. Non chiedi libertà. Questa è una live, Eros Ramazzotti con Un angelo disteso al sole.
1: Il sentimento va già libero da sé.
0: Tutti coloro che parteciperanno avranno in regalo un bel 1000 euro, oltre a magna.
1: Non cambio niente buono.
0: Ho detto che Puglia, ho detto andiamo a mangiare, voi andate lì tutti a nome mio, perché io quel giorno c'ho da fare, no? Voi andate, mi manda Micione, mangiate quello che volete a nome mio, ragazzi, voi mangiate e dite mi manda Micione, ma mangiate, tranquilli.

ma tu chi sei? Ma perché voi pensate che Michelle è una persona inaffidabile? Magnate, t'ho detto, provate! Potete anche gustare la frutta realistica che adesso va di moda, 5-8 euro una, ma mangiatene 50, non c'è problema ragazzi!

pago io. Voi andate lì e di, perché quello è un 5-6 stelle. Ditemi, manda Micion, come sentono Micion, loro vi mettono il tappeto rosso, giallo, quello che volete. Ciao Elka, buonasera.

conosceremo Elka e Taras, arriveranno dalla Polonia, la perlita, pensate un po', della Spagna. Il mitico, famosissimo, bellissimo, meraviglioso e molto ricco con la tartaruga Ciro, il Beccamorto. Magari Lilli starà a dire: ma quante cavolate dice Micio, ma non è vero Lilli!

0: Grazie.
1: Lui è Lucio Battisti, piace a tutti, credo, a me sì. Il tempo di morire. Mancano ancora 50-60 anni, però, eh.
2: Mut-

Io fino a pochi anni fa, no, questa canzone tutta cromata e tua se dici sì. Io capivo, non riuscivo a capire cosa volevo dire, Lucio Battiè, tua se dici sì. Io capivo, 16. Dico, ma che c'entra? Perché dice sì? Io capivo. Adesso ho capito. Tua se tu dici sì. Io capivo. E tua 16. Sì.

ragazzine si chiamano Ornella, si chiamano Marica, si chiamano Deborah, Samantha, e qui prima era Rosina, Marie, crocifissa, ma che cavolo!

Cristina c'era, Rosaria, Peppina, vai Cicillo, Cicillo, Ciccio, Ronzo, Ronzo.

Poi c'era Cosimo, Mimino. It's 5 o'clock. Aphrodite's Child, la voce Demis Roussos. It's 5 o'clock. Intanto salutiamo quel birillo verde, Honey Dumpling.

Bravo, bravo, bravo Fabri. Andiamo. Cosa significa it's 5 o'clock? Non andate a tradurre, eh?

ha più di 50 anni questa canzone, Giuseppe. God, it looks like Daniel. Must be the clown. Ma poi qual è 45? Mo, come erano 65, mo sono diventati 45, Giuseppe. Must be the clouds in my eyes. Ma se l'altra sera ha detto che tra due anni va in pensione, si va a 67, quindi ne hai 65, mo sono diventati 45. Sciacchi per Micio, la prima cosa bella, lui è Nicola di Bari, perché se era di Foggia era Nicola di Foggia, se era di Brindisi era Nicola di Brindisi, però è di Bari. Tempo di imparare. Mua.

0: voce.
1: Che c'ha il convertitore, Giuseppe?
0: Chi canta il mio...
1: Nicola Di Bari pare che è nato a Zapponeta, un paesino, provincia di Foggia.

Prossima canzone in lingua inglese, vediamo se qualcuno mi dice come si chiamava la canzone in italiano e chi la cantava. Lui siciliano. Bunker Bunch, buonasera. Allora, chi cantava la versione italiana e come si chiamava la canzone? Ciao Bunker!

Ciao Bunch, Bunch, ma come ti chiami, scusa? Va bene, dai, cominciamo a salutare questa bella chattina, chi c'è stato nella mia live, e poi salutiamo Cena Fabri. Buonasera Cena. Bunker Bunch, sarà un amico, vabbè, mi dirà. Azzurra, Crow, no, allora, da sotto, Azzurra, Carlotta, Marica, Fati, Fenice, The Crow, Catwoman, Claudio, Alize, Felix. Abbiamo Cyberman, Pirlotto, Zeus, Jesse, Rita, Lilli, Nico, Giovanna Ballo, Bello Bello, Giuseppe CT, Elka Melody, Dina Sciacchi, Paola, ma ci sto pure io, Micione e il Beccamorto. Adele, ah Adele, Adele di, che adesso non mi ricordo, di Terni, di dove è? Viterbo? Vabbè, dell'Abruzzo. Grazie a tutti ragazzi, un abbraccio, alla prossima, e ascoltiamo, non andate via, ascoltiamo il nostro Giuseppe CT con la sua bella musica. Ancora grazie ragazzi, e diamo la buona diretta a Giuseppe, 3, 2, 1, buona diretta Giuseppe.

0: esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console direttamente da Catania il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro titolare DJ Micione per il passaggio di console, bravo come sempre. Un grazie va anche alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe, vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con la bravissima e compianta Juni Russo. Ci andiamo ad ascoltare la sua Alghero.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song della mitica Giunni Russo, noi passiamo con un'altra bellissima song, con Toto Cutugno, ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Innamorata.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song del bravissimo Toto Cutugno, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima e mitica Marcella Bella. Ci andiamo ad ascoltare la sua Baciami.

ascoltato anche questa bellissima song di Marcella Bella. Noi passiamo una bellissima song di Salvatore Adamo, ci andiamo ad ascoltare la sua

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Salvatore Adamo, noi passiamo con il prossimo brano con Albano e Romina Power, ci andiamo ad ascoltare la loro libera.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Albano e Romina Power, noi passiamo con il prossimo brano, con i Beans. Ci andiamo ad ascoltare la loro Cara.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Beans, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Homo Sapiens, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Bella da morire.

ascoltato anche questa bellissima song degli Homo Sapiens. Noi passiamo con il prossimo brano, con i Camaleonti, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Come sei bella.

Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song dei Camaleonti, noi passiamo con il prossimo brano, con i Collage, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, La gente parla.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song dei Collage, noi passiamo con un'altra bellissima song con la mitica Fiorella Mannoia. Ci andiamo ad ascoltare la sua Il cielo d'Irlanda.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Fiorella Mannoia, noi passiamo con il prossimo brano, con Gianni Bella. Ci andiamo ad ascoltare la sua dolce Uragano.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Gianni Bella, noi passiamo con il prossimo brano, con i Pooh, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Tanta voglia di lei.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Pooh, noi passiamo con il prossimo brano con i Camaleonti. Ci andiamo ad ascoltare la loro piccola

dopo aver ascoltato anche questa bellissima song dei Camaleonti, noi passiamo con il prossimo brano, con i Santo California. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Un Angelo.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Santo California, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera con il bravissimo Pino Mango. Ci andiamo ad ascoltare la sua Bella d'estate.

0: Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console al nostro bravissimo DJ Black Knight. DJ Giuseppe ringrazia voi tutti qui su questa bellissima cettina per la vostra buona diretta. A me non resta altro che dirvi di risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti.

0: Forza e onore.
1: Forza e onore.
2: Forza e onore.
0: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

Buonasera a tutti, ben arrivati, è ore 21 di questo 13 maggio 2026. Ringrazio DJ Giuseppe per questo bellissimo viaggio negli anni 70, ma io soffrivo perché ogni volta che lui mandava un brano io dicevo questa la conosco, questa la conosco, io c'ero, questa la conosco. Azzarola! A long time ago, tanto, tanto tempo fa.

0: E salutiamo tutti coloro che sono collegati qui in chat e anche dalle applicazioni esterne, da Shakira Miccione, e poi andiamo da DJ Giuseppe che ha appena concluso la diretta, DJ Bello, Giovanna Ballo, Rita, Andrea e poi un nome che non riesco a leggere, poi Zeus Pirlotto, Dioniso, Cyberman, Ciro il Becchino, Felix, Alize, Claudio, The Crow, Moniz, Fenis, aspettate un attimo, eccolo, Marica, poi Carlotta, Azzurra, Fabri, Lupo da Sila e Lovely Face. Sì.
1: I just want to be honest for a moment.
0: E siamo passati a un brano bellissimo, molto molto emotional, molto emotional. Ve lo faccio sentire. Il titolo è Do You Miss Me Too? I'm Not Okay. Sì. È dedicato a tutti coloro che vogliono in qualche modo entrare in una dimensione, in una sfera diversa. Un po' così, un po' grunge, un po'.

Allora, dopo questa meravigliosa, questo meraviglioso brano come intro, adesso ve ne faccio ascoltare uno un po' curioso. Prendete Phil Collins e Marilyn Manson, due mondi separati e mai raggiungibili. Eppure, se parliamo al brano In the Air Tonight, scopriremo che tutti e due stranamente possono coesistere. Ascoltate bene, Phil Collins and Marilyn Manson. È una dedica a tutti coloro che sono in radio, nell'aria stanotte, in the air tonight.

Trovo che queste due voci siano, come dire, particolari. Quella di Phil Collins è unica, quella di Marilyn Manson è ansiogena. Che dite, uno che vi parla così, che vi dice come state, dai. Andiamo su qualcosa di più bello. Andiamo a qualcosa di più bello. Sapete, una specie di magia, è Kind of Magic, ovviamente i Queen. Ladies and gentlemen, Mr. Freddie Mercury.

cognome Bennett vi fa venire in mente qualcosa? A me fa venire i brividi, a me fa venire la pelle d'oca, a me fa sognare. Michael Bennett, eh? Ah. If you still miss them, listen to this. Cioè, se ti mancano, ascolta questo. La voglio dedicare a tutti coloro che hanno qualcuno che ti manca nel cuore. Still here. Qualcuno che vorresti avere accanto. Just a little longer. Chiunque esso sia. E su queste splendide note di Michael Bennett salutiamo Giulio.

Adesso vorrei sapere se vi ho lasciato senza parole. E se siete senza parole, allora il prossimo brano è per voi: The Sound of Silence, il suono del silenzio. Ma riveduta e corretta come sempre.

0: Vogliamo fare una dedica agli ultimi entrati, dai. Per esempio a Flo e agli altri.
1: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
0: E aggiungiamo alla dedica Dani, che vi ricordo prenderà la console alle ore 22.

The Sound of Silence. E continua il viaggio emotivo. Vi porto in uno splendido sax. Lui è Jimmy Sax. Il brano è No Man, No Cry. Uomo, non piangere. Dai. E la musica arriva, Parte in sordina, piano piano, per poi esplodere, portando con sé ricordi, emozioni, sensazioni.

E adesso vi porto in un bel miscuglio. Se prendete i Bee Gees da una parte e gli Imagination dall'altra, dite, ma non c'entrano niente insieme, no? Hanno condiviso un'epoca, ma erano due generi completamente diversi. Eppure messi insieme, una certa logica la acquisiscono. Proviamo a sentire. Radio sulle Luna, non dimenticatelo.

0: E dopo avervi dimostrato che ovviamente Bee Gees and Imagination possono in qualche modo coesistere, adesso vi faccio ascoltare qualcosa di molto particolare. Stargazing con Miles Smith.
1: Just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes.
0: E su questo brano salutiamo ovviamente Adele di Teramo. Benvenuta su Radio Sole Luna.

0: E adesso, dopo tanto estero, andiamo su qualcosa di assolutamente, come dire, italiano. Questo è tutto dedicato a tutti quanti noi di Radio Sole Luna, perché noi siamo assolutamente comuni immortali. Achille Lauro.
1: E ciao!

per averti ancora, ma adesso andiamo su un classico immortale. Se vi dico Police, mi viene in mente Every Breath You Take. E dai, Giuseppe, benvenuto. Giuseppe, nuovo membro, benvenuto. E Snooky Pook, another membro. Ah, benvenuti. Radio Sole Luna, mi raccomando. Dai, che la popolazione di Radio Sole Luna cresce perché qui si sta bene, sapete? Qui si sta veramente bene.

Adesso facciamo un piccolo sondaggio, eh? Allora, nel 1969-69 chi c'era e quanti anni avevate? Adesso si fa, si dice la verità, è il gioco della verità. Dai, estate 1969, chi c'era e quanti anni avevate? Dai, Bryan Adams!

Però vi faccio notare che nessuno ha detto quanti anni aveva nel 1969. Inizio io avevo 10 anni.

e Rita ce l'ha comunicato, ma gli altri silenzio, eh? Yeah!

avervi fatto ballare, avervi ricordato quanti anni avevate o avevamo nel 1969. Di conseguenza parte un altro brano, ovviamente Michael Bennett che dice When I Was Young, quando io ero giovane. Dai, quando io, Black Knight, ero giovane. Dai. Dedicata a tutti quanti voi, teneroni.

0: Non viene voglia di ballare. Dai, balliamo.
1: So small and strong.
0: Balliamo.
1: I blink my eyes, the years were gone.
0: E stiamo stretti stretti.

I ricordi del tempo che è passato, no? A volte fanno male, a volte fanno bene. Ti riportano indietro a quello che eri, e solo se ricordi quello che eri, puoi capire quello che sei. Quello che sei.

e si balla di nuovo, dai. Vi permetto di riprendere le energie tra un ballo e l'altro, forza. E adesso si balla di nuovo, Radio Sole Luna, in console, io sono Black Knight.

Adesso prendiamo gli Eagles, no? Che hanno fatto quel memorabile brano che si chiama Hotel California. Ma se viene riveduto e corretto, aggiustato, modificato, vediamo se mantiene lo stesso fascino, se ha lo stesso carisma. Ci proviamo? Ve lo faccio ascoltare, sentite un po'.

E dopo questa re-edition di Hotel California, riveduta e corretta in stile Afro House, adesso è un classico dei classici, un brano italiano di lei che è veramente, contrariamente al titolo, una signora della musica italiana. Ladies and gentlemen, Loredana Bertè. Non sono una signora.

E dopo Non sono una signora della grande, immensa e insuperabile Loredana Bertè, andiamo a una relativamente giovane ma altrettanto brava. Il suo brano? Canzone estiva. Il suo nome? Annalisa.

E dopo la canzone estiva, ovviamente di Annalisa, andiamo al mio ultimo brano. E questo è un classico, io ci apro, ci chiudo ad avanti, perché come dico sempre, il mio carattere, il mio modo di essere è racchiuso in questa canzone. Io la amo immensamente. Jimmy Sachs, Elea.

E non finisce mai, non finisce mai. Ciao Giovanna Ballo. Non finisce mai, e salutiamo, prima di passare alla console, a lui, a Dani. E vi saluto di nuovo, saluto Micione, Shakira, ovviamente Elka. E poi andiamo giù. DJ Bello, Giovanna Ballo, Dani, DJ Anna, Rita, Andrea, Fabio, Sfranci e Jessie. Poi Zeus, Pierlotto, Dioniso, Cyberman, Ciro il Becchino, Felix, Alize, Claudio, la famiglia del comandante, The Crow, Marika, Carlotta, Tigerman, Azzurra, Luis and Honey Boo, che è verde. Verde. Io vi rimando alla mia prossima diretta di sabato sera alle ore 21. Se vorrete esserci, io ci sarò. Mi piacerebbe tanto proporvi altri brani interessanti, come spero di aver fatto questa sera. A tutti quanti voi io do il mio abbraccio circolare immenso, saluto tutti coloro che mi hanno seguito qui dalla chat, saluto tutti coloro che mi hanno ascoltato dalle postazioni esterne, e che dire, rimane solo di passare la linea a lui, a Dani. E tu sei pronto sicuramente, quindi un immenso saluto a tutti e arrivederci alla prossima. Ciao! Ciao!

0: Senti, ascoltami, non lo so se hai notato, sinceramente ce ne siamo accorte stamattina.
1: In che senso?
0: Sinceramente ce ne siamo accorte stamattina.
1: In che senso?
0: Perché lo vedo Dani.
1: In che senso?
0: No, stamattina non ci può meno.
2: Andiamo bene, voglio bene.
1: In che senso?
0: No, stamattina non ci può meno. Perché lo vedo Dani.
1: In che senso?
0: No, stamattina non ci pomeriggio, sinceramente ce ne siamo accorti stamattina,
3: Gazzetto!
2: Andiamo bene, proprio bene!
0: No, stamattina non ci pomeriggio.
4: Batti le mani, tocca le dita, fumore alto, tutta la vita. Batti le mani, tocca le dita, fumore alto, tutta la vita.
3: Gazzetto!
4: Batti le mani, tocca le dita, fumore alto, tutta la vita. Batti le mani, tocca le dita, fumore alto.
0: Perché lo vedo Dani.
2: Andiamo bene, proprio bene.
1: In che senso?
0: Sinceramente ce ne siamo accorti stamattina. Perché lo vedo Dani. No, stamattina non ci vuole stamattina.
3: Gazzetto!
0: No, stamattina non ci vuole.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: No, stamattina non ci vuole. Perché lo vedo Dani. No, stamattina non ci pomeriggio.
1: In che senso?
0: No, stamattina non ci pomeriggio.
2: Andiamo bene, proprio bene.
5: Su con quel volume, c'è la storia della dance. C'è la storia della dance.
6: E buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati qui la storia della dance in questo mercoledì sera 13 2026 qui dagli studi di Catania con insieme al nostro Maxwell alla regia. E vado a ringraziare del passaggio console il nostro amico DJ Black Knight, ha fatto una bellissima diretta a farvi divertire come sempre. E vado a salutare gli amici ascoltatori di Radio Sole e Luna e Radio Topo One. Vado a salutare Louise, vado a salutare il Berlino senza nome, Azzurra, Tagman, Carlotta, Marica, Teclu. Vorrei salutare la famiglia Comandante e Fabius, che poi prenderà dopo di me in chiusura. Vado a salutare Claudio, Alize, Felix, Ciro, Cibe. Vado a salutare Dioniso. Vado a salutare Franci, Andrea, Rita, Giovanna, Bello, Elka, Daris. Vado a salutare Anna, i titolari in questa emittente radiofonica Shaggy e Migione. E vado a salutare chi ci ascolta anche esternamente nell'app di Radio Top One. Stasera andiamo a fare un lungo viaggio, la storia della dance. Allacciate bene le cuffie, le casse, mettetevi comodi e andiamo in questo lungo viaggio.

Siete nel posto giusto, al momento giusto, in questo mercoledì sera, la storia delle dance, raccontata e mixata qua da sottoscritto Daniele Rizzo e qui alla regia il nostro Maxwell.

Il prossimo motivo che andiamo a dedicare a tutti voi birillini blu che siete qui in questo mercoledì sera a farvi divertire, il prossimo per voi è Una notte, ma forse mai più, di 65.

Una notte, forse mai più, 6-5, 22 e 14 minuti, siamo partiti a Bomba, la storia della dance, qui in console, Daniele Rizzo. Il prossimo motivo che andiamo a dedicare a tutti voi bellini bianchi, andiamo con Fiori.

E questo bellissimo brano, dove l'avete ascoltato la prima volta? Scrivetelo qui in chatina. Siamo su Radio Sole Luna Live e su Radio Top One, la storia della dance.

0: Dani G, Fiori di Lilà, la musica degli anni 90 e 2000. Abbassiamo un po' il volume perché vediamo dove è andato a finire il nostro Maxwell. E si ritorna con la musica.
1: DJ Maxwell, oggi scusa Maxwell, ma ti vedo un po' disattento. Ma cosa stai facendo? Sembra che non mi ascolti.
2: Scusa, sto ascoltando un'altra radio. Ma come? Ho bisogno di un po' di sonorità, Titty Shaker.
1: Ma cosa so? Cos'è la Titty Shaker? Scusami.
3: Adesso questa sbarazzina.
1: Ma chi è? Oh, ma no.
3: Ma così con un tocco di lo-fi questa Nothing is the same.
1: Lo-fi.
3: Ancora Nomads.
1: Sì.
3: Non confondere ovviamente col gruppo americano che abbiamo ascoltato prima con Ekipu, le sonorità esotiche Titty Shaker.
1: Titty Shaker, ho capito, le sonorità esotiche Titty Shaker. Max, ma scusa, ma se avevi bisogno di rock, potevi dirmelo, ma non lo sai che alle medie mi chiamavano King of Rock?
0: Il nostro Max ogni volta fa casino. Siete tornati con la musica Tazza Bambolina, Preziose e Marvin. E questo bellissimo motivo lo andiamo a dedicarlo a tutti voi, birillini oro.

0: mi sa il nostro amico Nino forse ha trovato l'amore qui su Radio Sole e Luna. Tante battaglie, tante, non ci credete? Sentite.
1: Chi è questo uomo affascinante? Chi è? Ma chi è?
2: Io sono Nino.
1: Con tutti sti capelli, mamma mia, che chioma.
2: Oh.

0: Ho 47 anni, non sono stato mai fidanzato.
1: È una cosa positiva.
0: Dinga, sogno me.
1: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
2: In grande crisi, perché mi rendo conto.
0: A te ho un muso che ho fatto scattare, non ci chiedi.

E andiamo avanti con il prossimo motivo. Arriva un altro bellissimo motivo. Arriva la musica che batte di Gravi Ponte. Qui la storia della dance in questo mercoledì sera 22-23 live.

0: attenzione.
1: Attenzione, questo andiamo a dedicarlo a tutti voi che siete qui in ascolto in questo mercoledì sera, la musica che batte.

0: E andiamo a dare una buona serata a Hulk. Grazie, buon ascolto.
1: Attenzione, concentrazione, ritmo, velocità. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione.

0: La musica che batte.
1: Un'altra estate. Chi la vuole gliela do.
0: Cose ci dai a noi.
1: La canzone, eh?
0: Ok.

La musica che batte qui su Radio Sole e Luna, la storia della dance. Andiamo avanti con il prossimo motivo, andiamo con un altro bellissimo motivo, la danza delle streghe.

concentrazione, vegliate su, velocità, velocità.

E a questo bellissimo motivo andiamo a dedicarlo a tutti gli amici che ci stanno ascoltando esternamente su Radio Top One e qui su Radio Sole e Luna, la danza delle streghe.

0: andiamo avanti, mi dicono qui dalla regia, arriva un altro bellissimo motivo, arriva Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours.
1: We'll be right back.

A questo bellissimo motivo andiamo a dedicare la nostra amica Giovanna, la multijour qui in pista a ballare. Radio Sole Luna 22:32 minuti.

Andiamo avanti con il prossimo motivo. Arriva i Brothers, 10-100.000. In questa mezz'oretta siamo partiti già a bomba, la storia della musica e il viaggio della musica.

0: Aizai, polizai, modo, tutto per voi. E questo andiamo a dedicarla a Urk. C'è la signora dal secondo piano e come sente battere le casse, lei si incaola e grida.
1: Non farà tanto il gradato. Che credi di prendere in giro me, ti sbaglio.
0: No, tranquilla.
1: Se credi di prendere...

0: Hot Fire Police, mi dicono qui da Rovigo. Sentite, sentite.
1: Rovigo, aspettavo un signore grossissimo con la testa grossa.
0: Ecco.
1: Mi dà la mano e fa: ciao Pucci! Sento cosa mi è successo ieri, zio Khan.
0: No.
1: Stavo leggendo un libro, zio Khan. Avevo sentito un rumore forte nella porta, zio Khan. Sono da sotto e corsa a guardare via la porta, Khan. Zio Khan. A non che era nessuno, zio Khan. Il secondo giorno uguale. Stavo leggendo un libro tranquillamente. Ho sentito un rumore forte nella porta, zio Khan. Sono da su di corsa, goder via a porta, non vi era nessuno, zio Khan. Il terzo giorno uguale, sono da su di corsa, goder via a porta. Ed era un cane, zio porco.
0: Era un cane che bussava.

22:42 minuti, mercoledì sera, la storia della dance, Movie Home, The Blitz, tutto per voi che siete in ascolto qui, il viaggio della musica.

0: c'è anche qui una signora qui in chiamata da noi per il nostro Hulk.
1: Ciao, senti, ti ho visto che lavori, sono passate e mi sono innamorato di te.
0: Ah, ecco.
1: So che batti il ferro, me lo fai pure a me il buco, poi me lo saldi, bello grande. Ciao, e ti aspetto.
0: Ok, ti aspetta. Che fai il saldatore come lavoro? Che vuole saldare il buco, non lo so.

come ti ha visto, si è innamorata subito, vuole battere il ferro, non so se deve fare qualche cancello, casomai. Noi della storia della dentità passiamo il numero.

0: numerone di Blitz. E qui il nostro amico del secondo piano, quando lui si innamora delle donne, cosa fai, che fitane?
1: Normale sarmaggio.
0: Questo urca.
1: Io la specie di. Lei ce la presenta una mandria di elefante quando si scatena da giungla e scippa avule, spiana montà.
2: Questo lei?
1: Questo io. Non pare, però. Io quando mi ci metto che mi ne c'è un fumo donato. E se mi carico forte forte, fumo da ricchi. Non inquino, l'ho fatta analizzare, evapore acqua.
0: Ah, ecco, non inquino.
1: Non inquino, non inquino.
0: Non è inguine, Urca, giusto, non è inguine.

importante non inquinare. 6,4 euro. Andiamo avanti con un altro bellissimo motivo. Qui della Solare Dance c'è anche da divertirsi. Release Nature. E questo andiamo a dedicarla a tutti voi, birillini oro.

È 22:48 minuti, stiamo facendo un viaggio della musica dance. Ricordo a tutti ogni mercoledì la storia delle dance, raccontiamo la musica, quella del passato a quella di oggi. Oggi invece abbiamo fatto un

Remnant qui sintonizzati, che poi arriva lui o non è lui, ma è certo che lui col suo barchino viene a parcheggiare qui su Radio Soli Luna e poi sale in console e vi porta in un viaggio della musica che lui vi fa ballare.

per questo motivo Relation Nation, andiamo avanti col prossimo motivo, andiamo a chiudere in bellezza, andiamo con Be My Love, La Bruce.

0: nostro Nino.
1: Chi è questo uomo affascinante?
0: Chi è?
1: Ma chi è?
2: Io sono Nino.
1: Con tutti sti capelli, mamma mia, che chioma.
2: Ho 47 anni. Non sono stato mai fidanzato.
1: È una cosa positiva.
2: Minchia, sogno me.
1: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
0: Disoccupato.
3: In grande crisi, perché mi rendo conto.
2: A te ho muso ti ho fatto scattare, non ci chiedi.
0: Oggi Micio ti vuole fare rompere il naso.

0: Benvenuti nel radio show più cool della città, dove la musica è sempre di casa e non c'è mai un attimo di noia. Preparatevi ad un'ora di emozioni, di sorrisi e di sana allegria, perché questa è la stazione che sa come farvi ballare, cantare e sognare.
1: E abbiamo ascoltato Children, Robert Miles. Volevo ringraziare a tutti coloro che siete stati qui a tenermi in compagnia il viaggio della musica dance, e per non mancarci andiamo a chiudere con un bellissimo remix dal sottoscritto Daniele Rizzo, Moon Walt di Roller Brown, e poi i saluti.

E con questo, guarda, chiudo la mia diretta di stasera e volevo ringraziare a tutti coloro che siete stati qui su Radio Top One, Radio Sole e Luna. Abbiamo fatto un viaggio della storia della dance anni 90. Spero che sia stato di gradimento, vi siete divertiti. Io e il nostro Maxwell vi ringraziamo di cuore. Senza di voi noi non siamo nessuno. Vado a salutare Luisa Azzurra, Targman, Carlotta e Marica, che qui la famiglia di Comandante Fabius che prenderà dopo di me, Claudio, Alize, Felix, Paolo, Ciro, Dioniso, Ciber, vado a salutare Black Knight, Franci, Rita, Giovanna, Bello, Elka, Hulk, Anna e titolari Shaki Micioni. Vi lascio con questa bella chicca. Ciao a tutti, alla prossima, da Daniele Rizzo e Max, la storia della dance.

0: puntata finita, sì. Te l'ho detto, cazzo. Vedi, adesso. Quelli del Lady Bergamasca sono così. Torniamo il prossimo weekend. Ciao a tutti, vi vogliamo bene.
1: La storia della dance.

Let's start the party. Benvenuti su Radio Sole Luna. Suona il comandante. Alla console DJ Fabius. Buon ascolto.

0: un decennio fatto di musica.
1: Ore 22:59 minuti. Buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Suona i DJ più pazzo del mondo, i comandanti. Un saluto e un ringraziamento lo faccio a Dani per passare a certi console, bellissima diretta. Come bellissime dirette sono stati quelli di DJ Shakira, Jetsi, Angel e di Fabio. Vi lascio alla e a Sigrina. Buon ascolto. Ed io sulle note della mia sigla inizio a fare saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio per la associata Radio Cerve Marco Pedita. Saluto la nostra Radio Super Wixsite.com Streshank Micio. Mi raccomando ragazzi, un bel like. Saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate. Mi passo qui già dove troviamo i nostri titolari: Gesha Kira, Cencione, Melody, Vulco, Dice Bello, Dani DJ, Anna, Rita, Franci, Black Knight. Ringrazio ancora Dani, Elka, Piloto, Ciro Pechino, Paola, Alessia, Claudio, la mia famiglia. Saluto Zeus, Baronisio, Cyberman, Felix, The Crow, Marika, Anna, Carlotta, Tigerman, Azzurra e Luis. Siete pronti? Belli carichi, perché arriva lei, Leia, Ivana, Spagna, il bello della vita, tutta per voi.

Ragazzi, scusate, io volevo ringraziare i DJ che mi hanno preceduto: a Dani, a Blake, Nike, Giuseppe, CT, Micione e Fabri.

Bellissima canzone di Spagna, il bello della vita. Arrivano Queen, I want to break free, tutta per fuori.

Bellissima canzone di Queen con I Want to Break Free. Arriva lei, Laura Pausini, invece no, tutta per DJ e Monta.

Bellissima canzone di Laura Pausini, invece no, arriva lui, Nathiel Grant, con I Am Not Alone.

bellissima canzone di Natalie Grant con I'm Not Alone. Arriva lui, Nino D'Angelo, senza giacca e cravatta, tutta per voi.

0: Bellissima canzone di Nino D'Angelo senza giacca e cravatta. Arriva lui, anzi, arriva lei, Cher, Future, I need you, tutta per voi.
1: Disco novità.

Bellissima canzone di Shell, Future, I Need You. Arriva una richiesta del nostro Dani DJ. Loro sono Comodo e Raff Vai Picotto con Ocean Whisper.

Allora, ragazzi, mi fermo o continuo? Lei è calma, la bada.

si balla. Arriva lei. We are duo. E questa la dedico a tutti, DJ e molti. E tanti ai nostri titolari.

0: ascoltare buona musica vorrai? Con DJ Fabius allora sintonizzarti dovrà. DJ Fabius è solo su Radio Sole e Luna.
1: Si sbuccia la banana. La banana. A banana.

Eh sì, ragazzi. 0 tempo. 10 minuti. Parte la mia sigla. Ed io sulle note della mia sigla inizio a fare saluti. Saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio la radio associata Radio Cetermar per l'Italia e saluto la nostra radio, Radio Sorrentina, website.com/Inizio. Raccomando un bel like e saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate. Passo un chat, controllando i nostri titolari, dice Shakira, c'è Micione, Melody, c'è Bello, Rita, Anna, Black Knight, Erka, Pilotto, Alice, la mia famiglia, Zeus, Anna, Claudio e tutte le persone che sono state in mia compagnia. Vi lascio. Una buonanotte a tutti, come ci vediamo domani, ore 23. Un bacio a tutti, fate bravi.

0: bel signorino. Che cosa farà di questo signorino?
1: Ascolta Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
3: Divertimento.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.